0: XEH 1420, la Vallenata Mayor. La Vallenata Mayor.
1: 3:45 minutos, las 3:45.
2: Que viene esa